0: Cioè, ci vuoi fettuccine al mais?
1: Poi se ti c'è parte.
0: Cioè, ci vuoi fettuccine al mais?
1: Tempo.